0: wari
1: abiesi aro
0: abiesi olorun to gbe lori itela
1: abiesi
0: ka abiesi ani to faye sagoti tisere le olorun ni bi sagorun
1: remember
0: ani to

loro società e esso ne duriamo la loro società legge la lontana tutto osu e il buon adam unità più unico come adebe da chi si dà il due loro e si io e la e di gomi a e che e mi chiedi o loro si dà da lo fa il lego tu su buon esu lungo di lego loro e si qui a voto di buon quanto di uso chi lo fa e da un momo i e su l'ide o la lei beppo minu lumai lui con i bongo che lo nasci da te di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la di buon quanto a metà satire la